sardegna, gas un vento, rossa rossa se facetta, quello scorno che sa migliaia, sotto uno scoglio san bizzaia, ma la vecchia della favosa, subito di sfasca penzosa, da sta maniera non trova partita, canna de resta lo marito, si è voglia de tonnuca, cande smorto, non le da fa, ora le cenze, fora lo scorno, anime, core e faccio de corno, e ciò se denno la sardella, se facciaia la fenestrella, facendo l'occhio anzinariello, allo sparuto namuratiello. Ma la palmella che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola malata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da sente. E quando la divisa lo poveriello, solo via e farfariello, vieta la casa, s'armarra solo, si carregai gomma

de paraie, raie petrose, saracchi dendici, addacchiato, scormatone allitterato, fiscio palumba e fiscio adricio, gotte, le cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzuongole e murene, capotuglior che ballene, capitone a ogliare, cipero, cuoccio, tracene e trenghe, treglie e tremole, fronte e tunna, fico, cepollo e laura e tunna, urbi, secce e calamari, pisce, spade e stelle de mare, pisce palumba e pisce mantiella, boccadore e ceceniella, capitone, guarracino.

schiaffo, pone, parvessa, scupa luna per cozze connesse, sciavaricchione, sicuto nosso, e la macosse filosa, vedi mongene calli rumore, pare da vicia scettero fuori, chi che mazze cortille cortielle, chi che spate spatune spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi camme, non le chi candrita, chi cotena,

scarpe, starpe, scarpule, truppule con le scarpe, sconsiglia gambe e la gorge, penne rompina con le poste, capitina, saria anguilla, pesce grosso e piccerilla, d'ogni cede nazione, tandillo, tante più tante tandone, quante botte, mamma mia, che se devono arrasassia, a centenario, a rali ballate, a milione, ripetrate, morse e pizze, camelione, a dolore.

de candame so già straquato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorchi una mezza de seie con la sal-

sotto uno scoglio s'ambizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sfasca pensosa. Da sta manera non trova partito, canna de resta lo marito. Si è voglia di tornuca, candesmo, non l'hai da fa. Ora le cenze, fuori lo scorno, anime, cuore e faccio di corno. E ciò se denno la sardella, se facciaia la fenestrella, facendo l'occhio anzinariello, allo sparuto una muratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditora sbravognata, senza parola malata, che aveva inghiandata la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. E quando l'antizio, lo poveriello, solo via e farfariello, vieta la casa, s'arma rasulo, si carregai e go

capisci, palumbe e piscatrice, corte, le cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle a luce sturiuna, merluzzo, ongole, murene, capotuglio, che ballene, capizzone, ogliare, cifre, cuoccio, tracene, trenghe, treglie, tremole, trotte, tunne, figo, cipolle, laurea, ratunna, urbe, secce, calamare, pisce, spade, stelle de mare, pisce, palumbe, pisce, mantiella, boccadore, ceceniele, capichiome, guarracino, carro,

zarpe, scalpule il fucule con le scarpe, sconsiglia gamber e la gorge, venne rompina con le poste, capi di un'esaria anguilla, pesce grosso e piccerilla, d'ogni cede nazione, tandillo, tante più tante tandone, quante volte, mamma mia, che se devono arrasessia, a centenario, ara li ballate a milione, ripetrate, morse e pizze camerione, a dolore.

fate che andame so già straquato e me mangamo lo sciato, sicché datemi licenza, grazioso e bello di enza, fiché sorchi una mezza de seie, con la salute de lui.